0: un kile, un mile, un kile, un mile. Yeah, yeah.
1: Splash 105.5 FM, the integrity station.

0: nisun olejo ara ntoka ni mewa re bo lato di orun ni abi ni bi o se fi wa o se Splash 105.5 FM, your Washington IB Radio.
1: Washington IB Radio.
0: Splash! Eddie Kota Radio. 105.5 FM. Splash! Numero uno.